seccia macacata. Che tenna. Orchestra. Chiunque. Accidere seccia. Beep.